0: and stupiduous.
1: The theater can jam with newspapermen and hundreds of dogs from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles!
2: Questa è la prova che i miei sospetti erano fondati. Sono qui.
3: No.
2: Sono sotto di noi.
3: No.
2: Sono qui.
3: No.
2: Sono sotto di noi. Sono qui. Sono sotto di noi. Sono sotto di noi. Sono qui. Sono sotto di noi. Sono qui, sono sotto di noi.

0: popo e nulla, o barretto e zellula.
1: Felix Agnunzio!
0: Si pupa con po e nulla, o barretto e zellula.
1: Felix Agnunzio!
0: Amore sussistente,
2: a ridere mi dio.
3: Paridere me dio.
0: A vos o popo tenibo,
4: a vos o popo tenibo.
3: Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
0: Fit nudus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Si!
0: Puta popo e lulla mo grave.